RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Energia Radio.
1: Bentrovati da Luigi Di Dieco e Autostrade per l'Italia. Circolazione fluida in questo momento su tutta la rete, nessun disagio per chi è in viaggio. Prestate però maggiore prudenza alla guida se state percorrendo il tratto dell'A14 Bologna-Taranto tra Termoli e Trani, considerato il forte vento. Cautela dunque in uscita dalle gallerie ed in prossimità di ponti e viadotti. Con questo per il momento l'Autostrade per l'Italia è davvero tutto. Prossimi aggiornamenti tra circa mezz'ora. Fate buon viaggio.

0: Via Radio.
1: Buona nottata da Luigi Di Rieco e Autostrade per l'Italia, traffico regolare sulla rete. Vi ricordo che per programmati lavori di ammodernamento sulla 1 Milano-Napoli fino alle 6 di domani mattina resterà chiuso il tratto tra Arezzo e Valdarno in direzione di Firenze. Per le stesse ragioni sulla A14 Bologna-Taranto fino alle 5 di mattina non sarà disponibile al transito il tratto tra Imola e Castel San Pietro in direzione di Bologna. E con questo per il momento è tutto. Guidate con prudenza e fate buon viaggio.
0: RTL 102.5

ascoltata in radio, la vedi in televisione, canale 36 e con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Pia Radio.
1: Bentrovati da Luigi Di Dieco e Autostrade per l'Italia. Traffico regolare sulla rete. Vi ricordo che per programmati lavori di ammodernamento sulla 1 Milano-Napoli fino alle 6 di mattina resterà chiuso il tratto tra Arezzo e Valdarno in direzione di Firenze. Per le stesse ragioni sulla 14 Bologna-Taranto fino alle 5 di mattina non sarà disponibile al transito il tratto tra Imola e Castel San Pietro in direzione di Bologna. Con questo da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Prossimi aggiornamenti tra un quarto d'ora.
0: RTL

0: bambina.
1: Via Radio.
2: Bentrovati da Luigi Ridieco e Autostrade per l'Italia. Traffico regolare sulla rete, vi ricordo che per lavori di ammodernamento sulla 1 Milano-Napoli fino alle 5 di mattina resterà chiuso il tratto tra Firenze Sud e l'incisa Reggello in direzione di Roma. Chiusura analoga sulla 10 Genova-Savona tra Genova Aeroporto e Genova Pra verso Ventimiglia, mentre in A7 Serravalle-Genova il tratto tra Vignole Vorovere e Roncoscrivia verso Genova tornerà disponibile al transito alle 6 di mattina. E con questo è tutto, buon viaggio.

0: via radio.
1: Bentrovati da Luigi Di Dieco e Autostrade per l'Italia. Traffico regolare sulla rete, prestate però maggiore prudenza alla guida se state percorrendo il tratto dell'A14 Bologna-Taranto tra Ancona Sud e Poggio Imperiale, considerata la forte pioggia. Vi ricordiamo che in questi casi la vostra velocità deve scendere da 130 a 110 km/h anche se state viaggiando su asfalto drenante, salvo diverse segnalazioni. Con questo per il momento è tutto, dunque fate un buon viaggio.
0: RTL 100.

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Via Radio.
1: Bentrovati da Luigi Di Dieco e Autostrade per l'Italia. Traffico regolare sulla rete, prestate però maggiore prudenza alla guida se state percorrendo il tratto dell'A14 Bologna-Taranto tra Termoli e Trani, considerato il forte vento. Cautela dunque in uscita dalle gallerie ed in prossimità di ponti e viadotti. Con questo per il momento è tutto. Prossimi aggiornamenti con le principali notizie di traffico tra circa un quarto d'ora. Guidate con prudenza e fate buon viaggio.

0: Pia Radio.
1: Bentrovati da Luigi Di Diego, Autostrade per l'Italia. Traffico regolare su tutta la rete, vi invitiamo però a prestare maggiore prudenza alla guida. Se state percorrendo il tratto dell'A14 Bologna-Taranto tra Ancona Sud e Poggio Imperiale, considerata la forte pioggia. Vi ricordo che in questi casi la vostra velocità deve scendere da 130 a 110 km orari anche se state viaggiando su asfalto drenante, salvo chiaramente diverse segnalazioni. E con questo è tutto. Fate buon viaggio.

0: Energia Radio.
1: Bentrovati da Luigi Di Eco e Autostrade per l'Italia. Circolazione scorrevole in questo momento sulla maggior parte della rete. Registriamo un'unica eccezione sulla 7 Serravalle Genova, dove per un mezzo pesante in avaria si è formata coda tra Genova Bolzaneto e Busalla in direzione di Milano. Al momento il traffico defluisce su una sola corsia e sul posto sta intervenendo il nostro personale per il ripristino quanto prima del regolare flusso. Con questo per il momento è tutto. Buon viaggio.
0: RTL 100.

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Via Radio.
1: Bentrovati da Luigi Di Dieco e Autostrade per l'Italia. Circolazione assolutamente scorrevole in questo momento lungo la maggior parte della rete gestita da nord a sud del paese. Registriamo un'unica eccezione sulla A7 Serravalle Genova, dove per un mezzo pesante in avaria da poco rimosso resta della coda tra Genova Bolzaneto e Busalla in direzione di Milano. Tutte le corsie sono dunque da poco tornate ad essere disponibili al transito. Con questo per il momento è tutto. Buon viaggio.

0: Pia Radio.
1: Una buona giornata da Luigi Di Dieco e Autostrade per l'Italia. Circolazione fluida lungo l'intera rete autostradale gestita, nessun particolare disagio per chi è in viaggio da nord a sud del paese. Prestate però maggiore prudenza alla guida se state percorrendo il tratto della 1 Milano-Napoli tra Rioveggio e Roncobilaccio, considerata la presenza di banchi di nebbia. Vi ricordiamo che quando la visibilità alla guida scende sotto i 100 metri non dovrete superare i 50 km orari. È tutto, buon viaggio.

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi.

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Salida del vuelo con destino a la felicità.

0: girl one time.
1: Via Radio.
2: Una buona giornata da Cristina Spignallo di Autostrade per l'Italia. Circolazione intensa sulla rete, la notizia di rilievo ci porta sulla 1 Milano-Napoli. Un incidente causa 6 km di coda tra Val di Chiana e Chiusi in direzione Roma. Si tratta del tamponamento tra tre camion con una corsia al transito. E consigliamo a chi viaggia verso Roma di uscire a Val di Chiana e di rientrare a Chiusi dopo aver percorso la strada statale 326. E al traforo del Monte Bianco occorre un'ora per attraversare il piazzale francese verso Courmayeur, mentre il traffico è intenso sulla 4 Milano-Brescia, tra Pero e il bivio con la tangenziale nord di Milano in direzione Brescia, e verso Torino tra il bivio con il raccordo della tangenziale est di Milano e Viale Certosa. E infine sulla 14 Bologna-Taranto code tra Bologna-Borgo Panigale e Castel San Pietro verso Ancona, con tempi di percorrenza di 45 minuti. Ed è tutto, guidate sempre con prudenza e buon viaggio!

0: più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
2: Lo voglio.
1: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità?
3: Lo prometto.
1: Vi dichiaro uniti per sempre.
4: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio? Dal 23 luglio al 2 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Mozzarella Colle Maggio confezione da due pezzi da 125 grammi a 1,39 euro.
5: Todis, buongiorno convenienza.
6: Ottica De Menego, la tua estate brilla di più con i saldi fino al 70%.
7: In tutti i negozi Ottica De Menego, sconti fino al 70% su montature vista e occhiali da sole.
6: Ricordati del controllo della vista annuale, è gratuito.
7: Ottica De Menego, vedere bene per vivere bene.
6: Dettagli in negozio e su demenego.it.

0: via radio.
1: Ben ritrovati da Cristina Spignalo di Autostrade per l'Italia. Circolazione intensa sulla nostra rete. La notizia di rilievo ci porta sulla 1 Milano-Napoli. Un incidente causa 6 km di coda tra Val di Chiana e Chiusi in direzione Roma. Si tratta del tamponamento tra tre camion con una corsia al transito. E consigliamo a chi viaggia verso Roma di uscire a Val di Chiana e di rientrare a Chiusi dopo aver percorso la strada statale 326. E al traforo del Monte Bianco ancora un'ora per attraversare il piazzale francese verso Courmayeur, mentre il traffico è molto intenso sulla 4 Milano-Brescia tra Pero e il bivio con la tangenziale nord di Milano in direzione Brescia e verso Torino tra il bivio con il raccordo tangenziale est di Milano e Viale Certosa. E sulla 14 Bologna-Taranto code tra Bologna-Borgo Panigale e Castel San Pietro verso Ancona, con tempi di percorrenza di 30 minuti. Ed è tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio.

0: Via Radio.
1: Buongiorno da Luca Cacciatore di Autostrade per l'Italia, traffico intenso sulla rete. Partiamo dalla notizia principale che riguarda la 1 Milano-Napoli, dove tra Valdichiana e Chiusi in direzione di Roma abbiamo 5 km di coda per un incidente da poco risolto, il che significa quindi che tutte le corsie sono adesso transitabili. Risalendo in A1 tra Reggio Emilia e Modena Nord in direzione di Roma abbiamo invece 1 km di coda per un incidente tra un'auto e un camion. E risalendo ulteriormente anche tra Parma e Fidenza in direzione di Milano sono 2 km di coda per un altro incidente tra un camion e un'auto avvenuto al chilometro 98 e 800. Ci spostiamo adesso sulla 4 Milano-Brescia tra Pero e la tangenziale nord di Milano verso Brescia, coda tratti per traffico intenso e tempi di percorrenza di circa mezz'ora. Analoga situazione anche nel senso opposto, quindi verso Torino tra la tangenziale est e viale Certosa. Da Autostrade per l'Italia è tutto, vi auguro quindi buon viaggio.
0: RTL 100.

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Da Ottica De Menego, la tua estate brilla di più con i saldi fino al 70%.
2: In tutti i negozi Ottica De Menego, sconti fino al 70% su montature vista e occhiali da sole.
1: Ricordati del controllo della vista annuale, è gratuito.
2: Ottica De Menego, vedere bene per vivere bene.
1: Dettagli in negozio e su demenego.it.

Ben trovati da Luca Cacciatore di Autostrade per l'Italia. Traffico in diminuzione sulla rete, vediamo le principali eccezioni. Sulla 1 Milano-Napoli, tra Ceprano e Pontecorvo verso Napoli, c'è un chilometro di coda per un tamponamento tra un'auto e un camion. Mentre sulla 14 Bologna-Taranto, tra Bologna-San Lazzaro e Bologna-Fiera verso la 1, 2 chilometri di coda sono causati da un mezzo in avaria. Sempre in A14, tra Raccordo di Casalecchio e Castel San Pietro in direzione di Ancona, le code sono invece per traffico intenso. E anche sulla A4 Milano-Brescia, tra Pero e la tangenziale nord verso Brescia, le code a tratti causano tempi di percorrenza di circa mezz'ora. Ci spostiamo adesso in Liguria, sulla 12 Genova-Rosignano, perché tra Recco e Genova Nervi verso Genova c'è 1 chilometro di coda per un mezzo in avaria. Cambiando versante, in corrispondenza del traforo del Monte Bianco, da Piazzale Francese verso l'Italia, i tempi di attesa sono di circa un'ora. Chiudiamo con la tangenziale di Napoli, dove ci sono code tra Capodichino e Corso Malta verso Pozzuoli. Da Autostrade per l'Italia è tutto, vi auguro buon viaggio.

0: Pia Radio.
1: Bentrovati da Luca Cacciatore di Autostrade per l'Italia, circolazione sostenuta a quest'ora sulla rete. Partiamo dalla 1 Milano-Napoli, siamo tra Ceprano e Pontecorvo in direzione di Napoli, qui abbiamo

chilometro di coda per un tamponamento tra un'auto e un camion. E poi invece nel tratto toscano della 1 tra Firenze Nord e il bivio con la 1 direttissima verso Milano ci sono code a

0: ascoltata in radio, la vedi in televisione, canale 36 e con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Da Ottica De Menego la tua estate brilla di più con i saldi fino al 70%.
2: In tutti i negozi Ottica De Menego sconti fino al 70% su montature vista e occhiali da sole.
1: Ricordati del controllo della vista annuale, è gratuito.
2: Ottica De Menego, vedere bene per vivere bene.
1: Dettagli in negozio e su demenego.it.

0: Pia Radio.
1: Bentrovati da Luca Cacciatore di Autostrade per l'Italia, circolazione sostenuta sulla rete. Andiamo subito nel dettaglio partendo dalla A14 Bologna-Taranto, perché abbiamo 3 km di coda tra Faenza e Cesena Nord in direzione di Taranto a causa di un incidente riguardante un camion e un'auto. E poi ancora sulla A14 Bologna-Taranto tra Castel San Pietro e Bologna San Lazzaro in direzione di Bologna, che qui ci sono 3 km di coda per un incidente appena avvenuto. Siamo sulla 7 Milano-Genova, dove tra il bivio con la 12 Genova Rosignano e Busalla verso Milano 2 km di coda per l'incidente autonomo di un camion, e poi sulla 1 Milano-Napoli tra Ceprano e Pontecorvo in direzione di Napoli 1 km di coda per un tamponamento tra un'auto e un camion. Chiudiamo con il traforo del Monte Bianco, dove dal Piazzale Francese verso l'Italia i tempi di attesa sono di 1 ora e 45 minuti. È tutto, vi auguro buon viaggio.

0: time.
1: 1 classic.
2: Via Radio.
3: Bentrovati da Luca Cacciatore di Autostrade per l'Italia, circolazione ancora sostenuta sulla rete. Le notizie principali provengono dalla 14 Bologna-Taranto, perché tra Castel San Pietro e Bologna-San Lazzaro in direzione di Bologna. Scusate, abbiamo 3 km di coda per un incidente tra un'auto e un camion, mentre sulla 14 ancora tra Faenza e Cesena Nord verso Taranto i 3 km di coda sono per un incidente da poco rimosso. Sulla 7 Milano-Genova invece, tra il bivio con la 12 Giorno Rosignano e Busalla in direzione di Milano, abbiamo 3 km di

coda per l'incidente autonomo di un camion. Passiamo poi alla 1 Milano-Napoli, tra Ceprano e Pontecorvo verso Napoli, 1 km di coda per un tamponamento tra un'auto e un camion.

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
2: Lo voglio.
1: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità?
3: Lo prometto.
1: Vi dichiaro uniti per sempre.
4: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio? Dal 23 luglio al 2 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Mozzarella colle maggio confezione da due pezzi da 125 grammi a 1,39 euro.
5: Todis, buongiorno convenienza.
6: Ottica De Menego, la tua estate brilla di più con i saldi fino al 70%.
7: In tutti i negozi Ottica De Menego, sconti fino al 70% su montature vista e occhiali da sole.
6: Ricordati del controllo della vista annuale, è gratuito.
7: Ottica De Menego, vedere bene per vivere bene.
6: Dettagli in negozio e su demenego.it.

0: via radio.
1: Bentrovati da Luca Cacciatore di Autostrade per l'Italia. Circolazione ancora sostenuta sulla rete. Partiamo dalla notizia principale che riguarda la 14 Bologna-Taranto, dove tra Castel San Pietro e Bologna San Lazzaro verso Bologna abbiamo 4 km di coda per un incidente in direzione di Bologna che vede coinvolti 3 auto e un camion. Consigliamo di uscire a Castel San Pietro e rientrare in autostrada Bologna San Lazzaro. Sempre in A14, poi tra Bologna Borgo Panigale e Bologna San Lazzaro verso Taranto, abbiamo coda a tratti per traffico intenso. Siamo ora in Liguria, sulla 7 Milano-Genova, tra Genova, Bolzaneto e Busalla verso Milano, 1 km di coda per incidente autonomo di un camion, mentre sulla 10 Genova-Ventimiglia, tra Albisola e la Complanare di Savona verso Ventimiglia, abbiamo 2 km di coda per lavori di ammodernamento. Siamo invece ora sulla A1 Milano-Napoli, dove tra Modena Nord e il bivio con la 22 Brennero-Modena verso Milano ci sono code a tratti per traffico intenso. È tutto, vi auguro buon viaggio.

0: Energia Radio.
1: Bentrovati da Luca Cacciatore di Autostrade per l'Italia. Il traffico ancora sostenuto a quest'ora sulla rete. Le due notizie principali provengono innanzitutto dalla A1 Milano-Napoli, dove tra Calenzano e il bivio con la A1 direttissima in direzione di Bologna abbiamo 3 km di coda per il tamponamento tra due auto. Al momento il traffico scorre esclusivamente in prima corsia. E poi l'altra notizia riguarda la A14 Bologna-Taranto, dove tra Castel San Pietro e Bologna-San Lazzaro in direzione di Bologna ci sono 3 km di coda per un incidente, però ora risolto, quindi tutte le corsie sono ora disponibili al transito. Rimanendo in A14 tra Bologna-Borgo Panigale e Bologna-San Lazzaro verso Ancona abbiamo code tratti per traffico intenso con tempi di percorrenza di circa mezz'ora, e poi in Liguria sulla 7 Milano-Genova tra Genova-Bolzaneto e Busalla verso Milano un chilometro di coda per l'incidente autonomo di un'auto, e sulla 10 Genova-Ventimiglia tra il Bisolo all'inizio della Complanare di Savona verso Ventimiglia 2 chilometri di coda per lavori. È tutto, buon viaggio.

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Da Ottica De Menego la tua estate brilla di più con i saldi fino al 70%.
2: In tutti i negozi Ottica De Menego sconti fino al 70% su montature vista e occhiali da sole.
1: Ricordati del controllo della vista annuale, è gratuito.
2: Ottica De Menego, vedere bene per vivere bene.
1: Dettagli in negozio e su demenego.it.

0: Pia Radio.
1: Buongiorno da Luca Cacciatore di Autostrade per l'Italia. Circolazione ancora sostenuta sulla rete. La notizia principale proviene dalla 1 Milano-Napoli, perché tra Calenzano e il bivio con la 1 direttissima verso Bologna ci sono 4 km di coda per un tamponamento tra due auto, mentre sulla 14 Bologna-Taranto, tra Bologna-Borgo Panigale e Bologna-San Lazzaro verso Taranto, ci sono code a tratti per traffico intenso. Ci spostiamo sulla 7 Milano-Genova. Tra il bivio con la 12 Genova-Rosignano e Busalla verso Milano c'è un chilometro di coda per l'incidente autonomo di un camion. Rimanendo poi in Liguria, sulla 10 Genova Ventimiglia, tra il Bisole e la Complanare di Savona verso Ventimiglia, 2 km di coda per lavori di ammodernamento. Siamo ora sulla 4 Milano-Brescia, poiché tra Cormano e la tangenziale nord verso Brescia ci sono code a tratti per traffico intenso. Chiudiamo in corrispondenza del traforo del Monte Bianco, dove dal piazzale francese verso l'Italia i tempi di attesa sono di circa 1 ora e mezza. Da Autostrade per l'Italia è tutto, vi auguro buon viaggio.

0: Via Radio.
1: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia e Damiano Calenzo. La segnalazione più importante al momento riguarda la 1 Milano-Napoli, dove tra Calenzano e il bivio con la 1 direttissima verso Bologna ci sono 6 km di coda per un incidente da poco risolto. Si transita su tutte le corsie. Sulla 14 Bologna-Taranto, per gli intensi flussi di traffico, segnaliamo code a tratti tra Bologna-Borgo Panicale e Bologna-San Lazzaro in direzione di Ancona. Sulla 7 Serravalle-Genova, invece, per lavori di ripristino incidente troviamo 2 km di coda tra il bivio con la 12 Genova Sestri Levante e Busalla verso Milano, mentre sulla vicina 10 Genova Ventimiglia per lavori di ammodernamento registriamo 1 chilometro di coda tra Albisola e Savona verso Ventimiglia. E infine segnaliamo code su entrambi i versanti del traforo del Monte Bianco. Il tempo di attesa dall'Italia alla Francia è di 15 minuti, mentre dalla Francia all'Italia è di 1 ora e 30 minuti. Da Autostrade per l'Italia è tutto, buon proseguimento di viaggio e di ascolto.

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Da Ottica De Menego, la tua estate brilla di più con i saldi fino al 70%.
2: In tutti i negozi Ottica De Menego, sconti fino al 70% su montature vista e occhiali da sole.
1: Ricordati del controllo della vista annuale, è gratuito.
2: Ottica De Menego, vedere bene per vivere bene.
1: Dettagli in negozio e su demenego.it.

0: Via Radio.
1: Buon pomeriggio da Autostrade per l'Italia e Damiano Calenzo. La segnalazione più importante al momento riguarda la 24 Roma Teramo, non gestita da Autostrade per l'Italia, dove è stato bloccato il traffico tra San Gabriele Colledara e Sergi in direzione di Roma a causa di un veicolo in fiamme. Sulla 10 Genova Ventimiglia, invece, per lavori di ammodernamento della rete, troviamo 3 km di coda tra Albisola e Savona in direzione di Ventimiglia. E sulla 7 Serravalle Genova, tra il bivio con la 12 Genova Sestri Levante e Busalla in direzione di Milano, segnaliamo 2 km di per lavori di ripristino incidente. Andiamo sulla 14 Bologna-Taranto, dove per il traffico intenso registriamo coda a tratti tra il bivio con la 1 Milano-Napoli e Bologna-San Lazzaro in direzione di Ancona. E in chiusura segnaliamo code su entrambi i versanti del traforo del Monte Bianco. Il tempo di attesa dall'Italia alla Francia è di 15 minuti, mentre dalla Francia all'Italia è di 1 ora e 30 minuti. Al momento queste le principali segnalazioni. Da Autostrade per l'Italia è tutto. Buon viaggio!

0: via radio.
1: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia e Damiano Calenzo. La segnalazione più importante riguarda la 24 Roma-Teramo, non gestita da Autostrade per l'Italia, dove è stato bloccato il traffico tra San Gabriele Colle d'Aria e Sergi in direzione di Roma a causa di un veicolo in fiamme. Per il traffico intenso sulla 1 Milano-Napoli registriamo coda a tratti tra Calenzano e il bivio per la 1 direttissima in direzione di Bologna. Medesima la situazione sulla 14 Bologna-Taranto tra Castel San Pietro e Bologna-Fiera verso la 1 e nel tratto tra il bivio con la 1 e Bologna-San Lazzaro in direzione di Ancona. Sulla 9 Lanate-Chiasso, tra Como, Monte Olimpino e Chiasso verso la Svizzera, segnaliamo una coda per traffico in uscita dall'Italia e infine registriamo code su entrambi i versanti del traforo del Monte Bianco. Il tempo di attesa dalla Francia all'Italia è di 1 ora e 30 minuti, mentre dall'Italia alla Francia è di 15 minuti. Al momento queste le principali segnalazioni. Da Autostrade per l'Italia è tutto. Guidate con prudenza e buon viaggio.

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
2: Lo voglio.
1: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità?
3: Lo prometto.
1: Vi dichiaro uniti per sempre.
4: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio? Dal 23 luglio al 2 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Mozzarella con le maggio confezione da due pezzi da 125 grammi a 1,39 euro.
5: Todis, buongiorno convenienza.
6: Ottica De Menego, la tua estate brilla di più con i saldi fino al 70%.
7: In tutti i negozi Ottica De Menego, sconti fino al 70% su montature vista e occhiali da sole.
6: Ricordati del controllo della vista annuale, è gratuito.
7: Ottica De Menego, vedere bene per vivere bene.
6: Dettagli in negozio e su demenego.it.

0: Via Radio.
1: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia e Damiano Calenzo. La segnalazione più importante al momento interessa la A24 Roma Teramo, non gestita da Autostrade per l'Italia, dove è stato sbloccato il traffico tra San Gabriele, Colledara e Assergi in direzione di Roma, bloccato in precedenza per un veicolo in fiamme. Per il traffico intenso sulla 1 Milano-Napoli registriamo code a tratti tra Calenzano e il Bivio per la 1 direttissima in direzione di Bologna. Medesima la situazione sulla 14 Bologna-Taranto tra Castel San Pietro e Bologna Fiera in direzione della 1 e nel tratto tra il Bivio con la 1 e Bologna San Lazzaro in direzione di Ancona. Per lavori di ammodernamento sulla 10 Genova Ventimiglia troviamo un chilometro di coda tra Albisola e Savona in direzione di Ventimiglia e in chiusura segnaliamo code su entrambi i versanti del traforo del Monte Bianco. Il tempo di attesa dall'Italia alla Francia è di 15 minuti, mentre dalla Francia all'Italia è di 1 ora e 30 minuti. Queste le principali segnalazioni da Autostrade per l'Italia è tutto. Buon proseguimento di viaggio e di ascolto.

0: via radio.
1: Buon pomeriggio da Autostrade per l'Italia e Damiano Calenzo. Il traffico è in aumento a partire dalla 1 Milano-Napoli, dove per il traffico intenso segnaliamo una coda tra Sasso Marconi e il bivio con la 1 direttissima verso Firenze. Situazione analoga nella stessa direzione anche sulla 1 panoramica e sulla 1 direttissima. Rimaniamo proprio sulla 1 per un incidente che ha coinvolto un camion. Troviamo 5 km di coda tra Valdichiana e Arezzo verso Firenze. Si transita su una corsia. Andiamo sulla 10 Genova-Ventimiglia, qui tra Albisola e Savona in direzione di Ventimiglia registriamo 1 km di coda per lavori di ammodernamento, mentre sulla vicina 12 Genova Sestri Levante per un veicolo in panne troviamo 1 km di coda tra Nervi e Recco verso Livorno. Infine segnaliamo code su entrambi i versanti del traforo del Monte Bianco. Il tempo di attesa dall'Italia alla Francia è di 15 minuti, mentre dalla Francia all'Italia è di 1 ora e 30 minuti. Queste le principali segnalazioni da Autostrade per l'Italia, è tutto, fate buon viaggio.

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Da Ottica De Menego la tua estate brilla di più con i saldi fino al 70%.
2: In tutti i negozi Ottica De Menego sconti fino al 70% su montature vista e occhiali da sole.
1: Ricordati del controllo della vista annuale, è gratuito.
2: Ottica De Menego, vedere bene per vivere bene.
1: Dettagli in negozio e su demenego.it.

0: via radio.
1: Buon pomeriggio da Autostrade per l'Italia, Damiano Calenzo. Il traffico è in aumento e partiamo dunque dalla 1 Milano-Napoli, dove per traffico intenso segnaliamo una coda tra Sasso Marconi e il bivio con la 1 direttissima verso Firenze. Situazione analoga nella medesima direzione anche sulla 1 panoramica, così come sulla 1 direttissima. Rimaniamo sulla 1 per un incidente ora risolto. Troviamo un chilometro di coda tra Valdichiana e Arezzo verso Firenze. Si transita su tutte le corsie. Andiamo sulla 10 Genova-Ventimiglia, qui tra Albisola e Savona in direzione di Ventimiglia registriamo un chilometro di coda per interventi di ammodernamento. Sulla vicina A7 Serra Valle Genova, per materiali dispersi, troviamo 3 chilometri di coda tra Bolzaneto e il bivio con la 10 in direzione di Genova. E infine segnaliamo code su entrambi i versanti del traforo del Monte Bianco. Il tempo di attesa dall'Italia alla Francia è di 45 minuti, mentre dalla Francia all'Italia è di 1 ora e 30 minuti. Da Autostrade per l'Italia è tutto. Buon proseguimento di viaggio e di ascolto.

0: via radio.
1: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia e Damiano Calenzo. Il traffico è in aumento a partire dalla 1 Milano-Napoli, dove per traffico intenso segnaliamo una coda tra Sasso Marconi Nord e il bivio con la 1 direttissima in direzione di Firenze. E sempre per traffico intenso sulla 4 Milano-Brescia troviamo code a tratti tra Milano Est e Sesto San Giovanni in direzione di Torino e tra Viale Certosa e la tangenziale nord di Milano in direzione di Brescia. Andiamo sulla 10 Genova-Ventimiglia, dove tra Albisola e Savona in direzione di Ventimiglia registriamo un chilometro di coda per lavori di ammodernamento. Sulla vicina A7 Serra Valle Genova, per materiali dispersi, troviamo 4 chilometri di coda tra Bolzaneto e il bivio con la 10 in direzione di Genova. In chiusura segnaliamo code su entrambi i versanti del traforo del Monte Bianco. Il tempo di attesa dall'Italia alla Francia è di 45 minuti, mentre dalla Francia all'Italia è di 1 ora e 30 minuti. Queste le principali segnalazioni da Autostrade per l'Italia, è tutto.

0: ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Da Ottica Demenego la tua estate brilla di più con i saldi fino al 70%.
2: In tutti i negozi Ottica Demenego sconti fino al 70% su montature vista e occhiali da sole.
1: Ricordati del controllo della vista annuale, è gratuito.
2: Ottica Demenego, vedere bene per vivere bene.
1: Dettagli in negozio e su demenego.it.

0: Via Radio.
1: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia e Damiano Calenzo. Il traffico è in aumento a partire dalla 1 Milano-Napoli, dove per traffico intenso segnaliamo una coda tra Sasso Marconi Nord e il bivio con la 1 direttissima verso Firenze. E sempre per traffico intenso, sulla 4 Milano-Brescia troviamo code a tratti tra Milano Est e Sesto San Giovanni verso Torino e tra Viale Certosa e la tangenziale nord di Milano in direzione di Brescia. Andiamo sulla 10 Genova-Ventimiglia, qui tra Albisola e Savona in direzione di Ventimiglia registriamo un chilometro di coda per lavori di ammodernamento e sulla vicina A7 Serravalle Genova per materiali dispersi troviamo 4 km di coda tra Bolzaneto e il bivio con la 10 in direzione di Genova. In chiusura segnaliamo code su entrambi i versanti del traforo del Monte Bianco. Il tempo di attesa dall'Italia alla Francia è di un'ora, mentre dalla Francia all'Italia è di un'ora e 30 minuti. Al momento queste le principali segnalazioni. Da Autostrade per l'Italia è tutto. Prossimi aggiornamenti tra circa 30 minuti. Buon viaggio!

0: Via Radio.
1: Una buona serata da Enrico Campagnoli e da Autostrade per l'Italia. Il traffico è intenso sulla rete. Partiamo dalla 13 Bologna-Padova, dove per un tamponamento tra due camion ci sono 4 km di coda tra Rovigo e Occhiobello verso Bologna, con il traffico che circola sulla sola corsia di marcia. Andiamo ora sulla 7 Milano-Genova, dove si sono formati 2 km di coda tra Genova-Bolzaneto e la 12 Genova-Livorno verso Genova per la presenza di materiali dispersi sulla carreggiata da poco rimossi. Il tratto si percorre in circa 15 minuti. Sulla vicina A12 Genova-Livorno segnaliamo le code per il traffico congestionato tra Genova Nervi e Genova Est per chi viaggia verso il capoluogo ligure. Qui i tempi di percorrenza sono di 15 minuti. Flussi intensi infine sulla 11 Firenze-Pisa, dove le code a tratti tra Firenze Ovest e Prato Est verso Pisa si percorrono in un quarto d'ora, il doppio rispetto al normale. È tutto per il momento, buon viaggio, a più tardi.

0: Scienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità?
1: Lo prometto.
0: Vi dichiaro uniti per sempre!
2: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio? Dal 23 luglio al 2 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Mozzarella con le maggio confezione da due pezzi da 125 grammi a 1,39 euro. Todis. Buongiorno convenienza!

0: Energia Radio.
1: Una buona serata da Enrico Campagnoli e da Autostrade per l'Italia. Il traffico è in graduale diminuzione sulla rete. Partiamo dalla 13 Bologna-Padova, dove per un tamponamento tra due camion risolto ci sono 4 km di coda tra Rovigo e Occhiobello verso Bologna. I tempi di percorrenza sono di mezz'ora. Andiamo ora sulla 9 Lainate Como-Chiasso, dove si sono formate code tra Como Centro e Chiasso uscita merci verso la Svizzera per le operazioni doganali. Il tratto si percorre in circa 15 minuti. Ci spostiamo sulla A12 Genova-Livorno, dove segnaliamo le code per il traffico congestionato tra Genova Nervi e Genova Est per chi viaggia verso il capoluogo ligure, con tempi di percorrenza in questo caso di un quarto d'ora. Flussi intensi infine anche in Toscana sulla 11 la Firenze-Pisa, dove le code a tratti tra Firenze Ovest e Prato Est verso Pisa si percorrono in circa 15 minuti, ovvero il doppio rispetto al normale. Queste al momento le principali segnalazioni. Da Autostrade per l'Italia è tutto, buon viaggio, a più tardi.
2: Encore un dimanche qui s'achève. Encore un dimanche.

0: via radio.
1: Una buona serata da Enrico Campagnoli e da Autostrade per l'Italia. Il traffico è in graduale diminuzione sulla rete. Partiamo dalla 13 Bologna-Padova, dove per il traffico intenso ci sono code tra Padova Industriale e la 4 Torino-Trieste verso Padova. I tempi di percorrenza sono di circa 20 minuti. Situazione che ritroviamo anche sulla 8 Milano-Varese, dove il tratto tra Lainate e Legnano, per chi viaggia verso Varese, si percorre in circa 15 minuti. Andiamo sulla A1, la Milano-Napoli, dove segnaliamo code a tratti per il traffico intenso tra l'inizio della 1 ed il bivio con la tangenziale ovest verso Bologna, con tempi di percorrenza di circa un quarto d'ora. Flussi intensi infine anche in Toscana, siamo sulla 11, la Firenze-Pisa, dove le code a tratti tra Firenze ovest e Prato est verso Pisa si percorrono in circa 15 minuti, il doppio rispetto al normale. Queste al momento le principali segnalazioni. Da Autostrade per l'Italia è tutto, buon viaggio e a più tardi.

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Da Ottica De Menego, la tua estate brilla di più con i saldi fino al 70%.
2: In tutti i negozi Ottica De Menego, sconti fino al 70% su montature vista e occhiali da sole.
1: Ricordati del controllo della vista annuale, è gratuito.
2: Ottica De Menego, vedere bene per vivere bene.
1: Dettagli in negozio e su demenego.it.

0: Energia Radio.
1: Una buona serata da Enrico Campagnoli da Autostrade per l'Italia. Il traffico è in graduale diminuzione sulla rete. Partiamo dalla 13 Bologna-Padova, dove per il traffico intenso ci sono code tra Padova Industriale e la A4 Torino-Trieste verso Padova. I tempi di percorrenza sono di 20 minuti. Situazione che ritroviamo anche in Lombardia sulla 8 Milano-Varese. Le code tra Lainate e Legnano verso Varese si attraversano in 15 minuti. Andiamo ora sulla 1 Milano-Napoli, dove segnaliamo code a tratti per i flussi intensi tra l'inizio della 1 ed il bivio con la tangenziale ovest verso Bologna, con tempi di percorrenza di circa un quarto d'ora. Flussi intensi anche sulla 5 Torino Aosta Monte Bianco, dove le code tra Courmayeur Sud e la statale 26 verso il Monte Bianco si percorrono in circa 15 minuti, il doppio rispetto al normale. Concludiamo con il traforo del Monte Bianco, dove alla Piazzale Italiano verso la Francia i tempi di attesa sono di circa mezz'ora. È tutto per il momento, buon viaggio e buon proseguimento di ascolto. A più tardi.

0: Energia Radio.
1: Una buona serata da Enrico Campagnoli ed Autostrade per l'Italia. Il traffico è in diminuzione sulla rete. Le eccezioni interessano la A7 Milano-Genova, dove si è formato un chilometro di coda tra Busalla e Genova-Bolzaneto verso Genova per un camion in avaria, con il traffico che circola sulla sola corsia di sorpasso. Andiamo ora sulla 9 Lainate-Chiasso, dove si formano code alla dogana tra Como, Monte Olimpino e Chiasso per chi viaggia verso la Svizzera. I tempi di percorrenza sono di circa 15 minuti. Andiamo sulla 14 Adriatica, dove si sono formate code a tratti per i flussi intensi tra il raccordo di Casalecchio e Castel San Pietro verso Ancona. Per percorrere questo tratto si impiega circa un quarto d'ora. Traffico intenso infine anche sulla tangenziale di Napoli, dove le code si formano tra Secondigliano Aeroporto e Corso Malta in direzione di Pozzuoli. I tempi di percorrenza qui sono di circa un quarto d'ora. È tutto per il momento, buon viaggio e buon proseguimento di ascolto.

0: e on demand puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Da Ottica De Menego la tua estate brilla di più con i saldi fino al 70%.
2: In tutti i negozi Ottica De Menego sconti fino al 70% su montature vista e occhiali da sole.
1: Ricordati del controllo della vista annuale, è gratuito.
2: Ottica De Menego, vedere bene per vivere bene.
1: Dettagli in negozio e su demenego.it.

0: Energia Radio.
1: Una buona serata da Enrico Campagnoli e da Autostrade per l'Italia. Il traffico è scorrevole sulla rete, poche al momento le eccezioni che riguardano la 1 Milano-Napoli, dove ci sono code per i flussi intensi tra Monte San Savino e Valdichiana verso Roma. Per percorrere questo tratto occorrono circa 15 minuti. Traffico intenso anche sulla tangenziale di Napoli, dove le code si formano tra Capodichino e Corso Malta in direzione di Pozzuoli. I tempi di percorrenza qui sono di un quarto d'ora. Vi ricordiamo infine che questa notte per lavori sulla A7 Milano-Genova dalle 22 alle 6 resterà chiuso il tratto tra Genova-Bolzaneto e Busalla per chi viaggia verso Milano, mentre sulla 1 dalle 21 alle 5 resterà chiuso il tratto tra Piacenza e Fiorenzuola verso Bologna. Per conoscere tutti i percorsi alternativi e le altre chiusure notturne vi invitiamo a contattare il nostro call center viabilità al numero gratuito 803 111.

0: Via Radio.
1: Una buona serata da Enrico Campagnoli e da Autostrade per l'Italia. Il traffico è scorrevole sulla rete, poche al momento le eccezioni che interessano la 1 Milano-Napoli, dove ci sono code per i flussi intensi tra Monte San Savino e Val di Chiana verso Roma. Per percorrere questo tratto occorrono circa 15 minuti. Andiamo in Liguria sulla 26 dei trafori, dove si formano code per un incidente nel quale è rimasta coinvolta un'auto con i flussi che circolano su due corsie. Vi ricordiamo poi che per lavori sulla A14 Adriatica è chiuso fino alle 5 di domani il tratto tra Forlì e Cesena Nord verso Ancona, mentre sulla 1 sempre fino alle 5 resterà chiuso il tratto tra Piacenza e Fiorenzuola per chi viaggia verso Bologna. Per conoscere tutti i percorsi alternativi e le altre chiusure notturne vi invitiamo a contattare il nostro call center viabilità al numero gratuito 803111. È tutto per il momento, guidate con prudenza e fate buon viaggio, a più tardi.

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Energia Radio.
1: Una buona serata da Enrico Campagnoli ed Autostrade per l'Italia. Il traffico è scorrevole sulla rete, poche le eccezioni che interessano la A4 Milano-Brescia, dove si è formata una coda per lavori e alla pavimentazione tra Sesto San Giovanni e Cormano verso Torino, con tempi di percorrenza di 15 minuti. Situazione simile anche sulla A8 Milano-Varese per chi viaggia verso Milano, dove le code si formano tra la A36 Piedemontana e Castellanza, con tempi di percorrenza di circa un quarto d'ora. Vi ricordiamo infine che per lavori sulla A14 Adriatica è chiuso fino alle 5 di domani il tratto tra Forlì e Cesena Nord verso Ancona, mentre sulla 1 sempre fino alle 5 resterà chiuso il tratto tra Piacenza e Fiorenzuola in direzione di Bologna. Per conoscere tutti i percorsi alternativi e le altre chiusure notturne vi invitiamo a contattare il nostro call center viabilità al numero gratuito 803 111. Queste al momento le principali notizie da Autostrade per l'Italia. È tutto, buon viaggio.

0: Energia Radio.
1: Buonasera da Luigi di Dieco Autostrade per l'Italia. Queste le principali notizie partendo dalla 8 Milano Varese, dove segnaliamo coda per lavori tra Castellanza e Busto Arsizio verso Varese. Situazione analoga tra il bivio con l'A36 Pedemontana e Castellanza verso Milano, mentre sulla 4 Milano Brescia, essendo chiuso per lavori fino alle 5 di domani mattina il tratto tra Cormano e Viale Certosa verso Torino, si è formata coda nella stessa direzione tra Sesto San Giovanni e Cormano. E con questo per il momento è tutto. Buon viaggio.
0: RTL

0: via radio.
1: Bentrovati da Luigi Di Dieco e Autostrade per l'Italia. Parliamo della A14 Adriatica, dove fino alle 5 di mattina resterà chiuso per lavori il tratto tra Forlì e Cesena Nord verso Ancona, e per queste ragioni si è formata coda tra Faenza e Forlì proprio in direzione di Ancona. Situazione analoga in Autosole, dove fino alle 5 di mattina resterà chiuso invece il tratto tra la fine Complanara di Piacenza e Fiorenzuola verso Bologna, e si è formata coda nella stessa direzione ma tra Bassolo di Giano e la fine Complanara di Piacenza. E con questo è davvero tutto.

0: Via Radio.
1: Bentrovati da Luigi Di Dieco e Autostrade per l'Italia. Partiamo dalla 14 Adriatica, dove fino alle 5 di mattina resterà chiuso per lavori il tratto tra Forlì e Cesena Nord verso Ancona, e per queste ragioni c'è un chilometro di coda tra Faenza e Forlì proprio in direzione di Ancona. Situazione verosimile in Autosole, dove fino alle 5 di mattina resterà chiuso invece il tratto tra la fine con Planara di Piacenza e Fiorenzuola verso Bologna, e si è formata coda nella stessa direzione tra Bassolo di Giano e la fine con Planara di Piacenza. È tutto, buon viaggio.
0: RTL.

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Da Ottica De Menego la tua estate brilla di più con i saldi fino al 70%.
2: In tutti i negozi Ottica De Menego sconti fino al 70% su montature vista e occhiali da sole.
1: Ricordati del controllo della vista annuale, è gratuito.
2: Ottica De Menego, vedere bene per vivere bene.
1: Dettagli in negozio e su demenego.it.

0: Pia Radio.
1: Bentrovati da Luigi Di Dieco e Autostrade per l'Italia. Partiamo dalla 14 Adriatica, dove fino alle 5 di mattina resterà chiuso per lavori il tratto tra Forlì e Cesena Nord verso Ancona, e per queste ragioni si è formato un chilometro di coda nella stessa direzione ma tra Faenza e Forlì. Situazione verosimile in Autosole, dove fino alle 5 di mattina resterà chiuso invece il tratto tra la fine complanare di Piacenza e Fiorenzuola verso Bologna, e si è formata coda nella stessa direzione tra Basso Lodigiano e la fine complanare di Piacenza. È tutto.

0: Via Radio.
1: Bentrovati da Luigi Ridieco e Autostrade per l'Italia. Circolazione scorrevole in questo momento sulla maggior parte della rete gestita. Registriamo un'unica eccezione sulla 1 Milano-Napoli, dove fino alle 5 di mattina resterà chiuso per lavori il tratto tra la fine complanare di Piacenza e Fiorenzuola verso Bologna, e questo ha generato coda tra Basso Lodigiano e la fine complanare di Piacenza in direzione proprio del capoluogo emiliano. Con questo per il momento è davvero tutto, prossimi aggiornamenti tra circa un quarto d'ora.

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Energia Radio.
1: Ben trovati da Luigi Di Dieco e Autostrade per l'Italia. Circolazione fluida in questo momento lungo l'intera rete autostradale gestita, nessun particolare disagio da nord a sud del paese. Prestate però maggiore prudenza alla guida se state percorrendo il tratto dell'A14 Bologna-Taranto tra Pedaso e Poggio Imperiale, considerato il forte vento. Cautela dunque in uscita dalle gallerie ed in prossimità di ponti e viadotti. E allora guidate con prudenza e fate un buon viaggio.

0: Pia Radio.
1: Bentrovati da Luigi Di Dieco e Autostrade per l'Italia, traffico regolare sulla rete. Vi ricordo che per lavori di ammodernamento sulla 1 Milano-Napoli fino alle 5 di mattina resterà chiuso il tratto tra Incisa Reggello e Firenze Sud verso Firenze. Chiusura analoga sulla 14 Bologna-Taranto tra Imola e Castel San Pietro in direzione di Bologna, mentre in A7 Serravalle-Genova tra Genova-Bolzaneto e Busalla verso Milano il tratto tornerà disponibile al traffico dalle 6 di mattina. E con questo è tutto, buon viaggio.
0: RTL 102.

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Via Radio.
1: Bentrovati da Luigi Dieco e Autostrade per l'Italia. Traffico regolare sulla rete, vi ricordo che per programmati lavori di ammodernamento sulla 1 Milano-Napoli fino alle 6 di mattina resterà chiuso il tratto tra Chiusi e Fabbro in direzione di Roma. Per le stesse ragioni sull'A14 Bologna-Taranto fino alle 5 di mattina invece non sarà disponibile al transito il tratto tra Forlì e Cesena Nord in direzione di Ancona. Con questo da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Prossimi aggiornamenti tra circa mezz'ora. Buon viaggio.
2: Salida del vuelo con destino a la ciudad.